0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù, l'amore che

solo una radio. È quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. I gotta find-

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: 9 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloce, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Ed è arrivato il venerdì, buongiorno, buongiorno, benvenuti, 9 di ottobre, 282esimo giorno del calendario. Mancano 83 giorni per arrivare alla fine della 2026, ci siamo anche oggi, si parte!
2: A volte me

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, 9 di ottobre. Partiamo dal 1776, quando padre Francisco Palou fonda la Missione San Francisco de Assis in quella che oggi è diventata la grande città di San Francisco. 1900.

0: 1940, Seconda Guerra Mondiale, battaglia d'Inghilterra durante un raid aereo notturno dell'aviazione tedesca. La cattedrale di St. Paul a Londra viene colpita dalle bombe. Durante un altro raid, sempre nella stessa notte, su Liverpool, nasce John Lennon. 1963, strage del Vajont nel Bellunese in Veneto. 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. 2010, durante la scorta di un convoglio in Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata Julia. Viene da quel momento ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

E siamo arrivati agli onomastici con i santi del giorno. Oggi la Chiesa ricorda San Donnino di Fidenza, martire, e San Dionigi, vescovo. I compleanni VIP di oggi: facciamo tanti auguri a Caparezza, pugliese doc di Molfetta, famoso come cantautore e rapper, nato nel 1973. Ricordiamo oggi la nascita anche del grande John Lennon, icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, nato nel 1940.

La notizia legata alla data di oggi ci porta a quel mercoledì 9 ottobre del 1963. Era un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont nel Bellunese, con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla TV per l'incontro di Coppa dei Campioni tra il grande Real Madrid e gli scozzesi del Glasgow Rangers. Passate le 22 succede qualcosa 200 metri più in su che mette in allarme il guardiano della diga. Un pezzo del Monte Toc sta franando, ma nessuna comunicazione arriva a valle. Le lancette segnano un quarto alle 23 e un sordo boato scuote la tranquillità delle popolazioni locali. In pochi attimi una fiumana di fango e detriti si abbatte sui centri abitati di Longarone, Erto e Casso, cancellandoli e trascinando corpi e cose per decine di metri. Saranno circa 2000 le vittime di quella che nei giorni successivi si profilerà come una tragedia annunciata.

vediamo quello che è capitato negli anni in questa data 9 di ottobre. Partiamo dal 1776, quando padre Francisco Palou fonda la Mission San Francisco de Assis in quella che oggi è diventata la grande città di San Francisco. 1940, Seconda Guerra Mondiale, battaglia d'Inghilterra durante un raid aereo notturno dell'aviazione tedesca. La cattedrale di St. Paul a Londra viene colpita dalle bombe. Durante un altro raid, sempre nella stessa notte, su Liverpool, nasce John Lennon. 1963, strage del Vajont nel Bellunese in Veneto. 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. 2010, durante la scorta di un convoglio in Afghanistan, muoiono 4 alpini della Brigata Julia. Viene da quel momento ridiscusso il ruolo italiano nella guerra in Afghanistan.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Vicenza.
4: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con le previsioni per città e provincia. Per oggi venerdì, giornata ancora piuttosto instabile e variabile. Avremo molte nubi, soprattutto nelle prime ore, con possibilità di piogge sparse, rovesci e qualche temporale, più probabile sulle zone di pianura. Non si escludono localmente fenomeni intensi. Nel corso della giornata potranno comunque aprirsi alcune schiarite, più probabili nel Vicentino pianeggiante. Temperature comprese indicativamente tra i 14 e i 22 gradi, con valori massimi in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Domani il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche piovasco possibile, soprattutto nelle prime ore e poi nel pomeriggio sui rilievi. Domenica prevalenza di variabilità con schiarite iniziali, anche ampie, e maggiore nuvolosità nel corso della giornata, associata a qualche precipitazione, soprattutto in montagna. Guardando alla prossima settimana, non si intravedono al momento lunghi periodi di stabilità, con alternanza di fasi più soleggiate e passaggi nuvolosi. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
3: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
4: Oh, music.
0: Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: puntata.
1: 9 di ottobre, quella di oggi, è la giornata mondiale della posta, che commemora l'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale e celebra il servizio postale globale. E con un saluto a tutti quelli che lavorano negli uffici postali e ai postini che vengono a portarci le lettere a casa, buona giornata a tutti voi, buon venerdì e se lo volete ci risentiamo anche domani mattina.
2: Brioche e cappuccino.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
6: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. I carabinieri hanno denunciato ad Altavilla Vicentina un 40enne straniero ritenuto il presunto autore di una serie di furti con un piccone ribattezzato Picoman. L'uomo è stato fermato dopo un furto in una lavanderia. Aveva con sé un taglierino e circa 110 euro. A incastrarlo, secondo i militari, le immagini delle telecamere e alcuni tatuaggi sulle mani, compatibili con quelli visibili nei filmati. È stato ritrovato Nicola Morbin, 55 anni, scomparso lo scorso 30 settembre dal quartiere San Lazzaro di Vicenza. A dare l'annuncio è stata l'associazione Penelope Veneto. Si chiude così con il ritrovamento la vicenda che aveva tenuto in apprensione familiari e amici. La famiglia ha ringraziato tutti per il sostegno e la collaborazione. Tolleranza zero contro i motociclisti che attraversano il centro abitato di Castel Converto a velocità elevate, provocando rumori e compiendo manovre vietate. Dopo diversi controlli e sanzioni, la polizia locale intensificherà i servizi sul territorio. Il sindaco Davide Dorantani annuncia linea dura. Chi continuerà ne pagherà le conseguenze. RFI conferma il progetto per lo scavalco ferroviario di 7K, ma il comune di Vicenza non ci sta. Il sindaco Giacomo Possamai accusa RFI di non aver risposto sulla cosiddetta opzione zero e ribadisce il no dell'amministrazione allo scavalco. Palazzo Trissino chiede di valutare alternative, dall'interramento allo spostamento dell'opera. Firmato il piano città degli immobili pubblici a Vicenza. Demanio, Comune e Università UAV uniscono le forze per rigenerare 9 complessi, recuperando spazi abbandonati e senza nuovo consumo di suolo. Previsti nuovi servizi e funzioni sociali, oltre a spazi per imprese. Tra gli interventi, San Biagio, San Silvestro, Palazzo Capra e Giardino Salvi. Sono 170 le nuove matricole del polo universitario delle professioni sanitarie dell'Ulzotto Berica a Vicenza, per un totale di 434 studenti. Cresce soprattutto infermieristica, che raggiunge quota 100 iscritti, in aumento rispetto agli 85 dello scorso anno. Piena copertura dei posti anche per fisioterapia, ostetricia e tecniche di radiologia. La rete Biblioteche Vicentine scende in campo contro la violenza di genere. Sono 14 le biblioteche che aderiscono al progetto nazionale I Rifugi. Il personale è stato formato per offrire ascolto, informazioni e un primo supporto alle vittime, collegandole ai servizi antiviolenza del territorio. L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Giulia Cecchettin. La polizia locale di Schio ha intensificato i controlli sul ponte di Via Braglio, dove continuano i passaggi non autorizzati, soprattutto nelle ore di punta. Da luglio scorso il divieto di transito è attivo 24 ore su 24, con alcune eccezioni per residenti e servizi. Per l'assessore Lain, la strada ed il ponte non sono adatti al traffico di attraversamento. Al via la 35esima edizione della Maschera d'Oro, il festival nazionale promosso da Fita Veneto. Dal 10 ottobre al 21 novembre, al Teatro San Marco di Vicenza, 5 compagnie da tutta Italia si sfideranno sul palco con opere di Pirandello, Goldoni e altri autori. Gran finale e premiazioni il 29 novembre. Era l'ultima notizia per questa edizione. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Lost Frequencies, Mary Froze con Paraíso alle 7-8 minuti. Buongiorno, buongiorno Vicenza. La, Vicenza che molta, devo dire la verità, si sveglia la mattina con noi. Siete tanti, lo sappiamo, insomma, poi noi abbiamo i nostri sistemi per scoprirlo, insomma, le nostre indagini, no? E quindi sappiamo che siete comunque in tanti a seguirci in tutta la giornata e anche in molti a svegliarsi insieme a noi. Quindi ci fa veramente piacere. Buongiorno da Marco Picchio e siamo arrivati a venerdì 9 ottobre 2026. Venerdì significa che questa è l'ultima puntata della settimana, poi pausa weekend e ne riparliamo lunedì. Intanto abbiamo tanti appuntamenti anche stamattina, tante notizie. Alle 8.30 incontreremo Riccardo Giuntini per le ultime notizie sulla Pallacanestro Vicenza, lo sentiremo in onda insieme, faremo due chiacchiere. E adesso il nostro numero WhatsApp è 371 1200 116. Se volete scrivere, fare un saluto, quello che vi va a raccontare, commentare, noi siamo sempre qua, leggiamo e ascoltiamo tutto. Si riparte con Karol G.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

c'era Elisa con Kintsugi, pezzo bellissimo tra le altre cose. Kintsugi, non ci sbagliamo, è un'arte giapponese. Mi sono un po' documentato su questa cosa, è l'arte giapponese di diciamo riparare un oggetto rotto con dell'oro, no? Quindi non so, un oggetto che posso dire, un'anfora, qualsiasi cosa che magari sia spezzata, viene riparata con questi inserti in oro e poi si e diventa anche più bella di prima. Quindi beh, è un titolo molto evocativo.

0: Sicuramente, brava Elisa. Detto questo, veniamo a noi alla prima notizia di questa mattina, che ci riporta sul progetto della TAV. Nuovo scontro sulla TAV nel Vicentino. RFI da Roma conferma la soluzione a raso per il terzo lotto e mantiene quindi lo scavalco ferroviario a 7K, una scelta che non convince però l'amministrazione comunale di Vicenza. Il comune punta infatti su una soluzione diversa, ritenuta più adatta a limitare l'impatto dell'opera sul territorio e sulla viabilità. Le indicazioni arrivate da RFI riaccendono quindi il confronto tra i tecnici e gli amministratori locali. Il progetto dell'alta velocità continua a dividere, soprattutto per le conseguenze che avrà sui quartieri interessati dai cantieri.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da Ali per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: grande voce Olivia Dinner, Amen and Need qua su Radio Vicenza alle 7:26. Fra poco ci abbiamo l'oroscopo, ragazzi. Sembra una cosa, e invece quel piccolo input segno per segno di ogni mattina, no? Magari ci guida nel corso della giornata. E arriva fra poco, intanto c'è Ernia con Berlino.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

9 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

0: buondì, ben svegliati a tutti, ben trovati. Aiden James con Something About You alle 7.35 su Radio Vicenza. Allora, notizia adesso che dunque ci riporta praticamente a una vicenda, sì, diciamo abbastanza recente, che comunque ha avuto un epilogo finalmente. A Vicenza si chiude con una condanna a 5 anni di carcere, una grave vicenda di violenza domestica. Protagonista è un uomo di 57 anni, riconosciuto colpevole di aver minacciato la moglie con un coltello e di averla violentata. Ma le accuse non si fermavano qui. Il tribunale lo ha ritenuto responsabile anche di stalking, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina ai danni della donna. L'imputato è stato condannato per tutti i capi di imputazione, una sentenza che mette nero su bianco la gravità delle condotte contestate e la violenza subita dalla vittima all'interno di un rapporto che avrebbe dovuto essere tutt'altro che un luogo di paura.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Sì,
1: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Wow.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con le previsioni per città e provincia. Per oggi venerdì, giornata ancora piuttosto instabile e variabile. Avremo molte nubi, soprattutto nelle prime ore, con possibilità di piogge sparse, rovesci e qualche temporale, più probabile sulle zone di pianura. Non si escludono localmente fenomeni intensi. Nel corso della giornata potranno comunque aprirsi alcune schiarite, più probabili nel Vicentino pianeggiante. Temperature comprese indicativamente tra i 14 e i 22 gradi, con valori massimi in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Domani il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche piovasco possibile, soprattutto nelle prime ore e poi nel pomeriggio sui rilievi. Domenica prevalenza di variabilità con schiarite iniziali, anche ampie, e maggiore nuvolosità nel corso della giornata, associata a qualche precipitazione, soprattutto in montagna. Guardando alla prossima settimana, non si intravedono al momento lunghi periodi di stabilità, con alternanza di fasi più soleggiate e passaggi nuvolosi. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Zerbrita ora con If It's Not Love alle 7.52 su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso un'altra notizia che ci arriva da Altavilla Vicentina, dove i carabinieri hanno fermato e denunciato un quarantenne sospettato di essere il protagonista di una serie di furti messi a segno spaccando le casse con un piccone. L'ultimo episodio nel pomeriggio del 30 settembre, quando il titolare di una lavanderia ha dato l'allarme dopo aver sorpreso il ladro in azione. I militari hanno trovato la porta forzata e la cassa automatica danneggiata, con le monete sparse sul pavimento. Poco distante hanno individuato un uomo in bicicletta che, alla vista delle divise, ha tentato di scappare, ma è stato bloccato. Con sé aveva un taglierino e circa 110 euro. A incastrarlo sono state soprattutto le immagini della videosorveglianza e alcuni tatuaggi sulle mani, perfettamente riconoscibili nei filmati. Insomma, il piccone invece non è stato mai recuperato.
1: Pubblicità. A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Malika Ayan con Animali Notturni alle 7.57. Finisce così la prima ora della nostra mattinata di oggi, del venerdì. Ragazzi, il weekend è vicino, lo sentiamo un po' tutti, no? Allunghi la mano e tocchi già sabato, domenica, e magari abbiamo tutti qualche programma particolare, anche noi, insomma, ci riposiamo un po'. Detto ciò, chiudiamo l'ora, fra poco c'è la pagina informativa delle 8, quindi ci colleghiamo con la redazione. Prima, fino a lì, il nostro appuntamento, il nostro disco Remember, affidato a Timex Social Club con Rumors.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo Stabilicum, per la maggioranza che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e Melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa. Laura Carchidi.
4: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4-2 per la Camera e da 4-1 sola area per il Senato.
3: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario della guerra Hegseth. Semaforo verde dalla Commissione Europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio, ai nostri microfoni, spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
5: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, che sono allo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hits music station. Radio Vicenza, The New Hit. Oh, no.

0: Maluma Shakira con Acqua Agua con la G, qui su Radio Vicenza ripartiamo, la nostra seconda ora di Buongiorno Vicenza è appena cominciata, sono le 8:11 per essere precisi. Il buongiorno vi arriva anche oggi da Marco Picchio, che vi sta accompagnando dove? A lavoro? A colazione? Cosa fate? A scuola? C'è anche, non ci dimentichiamo, guarda, c'è anche la scuola, quest'estate non avevamo questa, e invece abbiamo anche gli amici, che i più giovani insomma, che vanno a scuola, che salutiamo. Ragazzi, impegnatevi, Lo so che è dura, perché ci sono andato anch'io a scuola, anch'io ho fatto Salina a scuola, però non si fa, non si fanno queste cose, bisogna essere bravi, studiare, impegnarsi, ok, fare tutte le verifiche, mi raccomando, le interrogazioni. Detto ciò, ripartiamo, ricordo il nostro WhatsApp 371 1200 116 e si riparte con Jess Glynn.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è

0: un po' di Beatles in qualche modo, un pezzo di Beatles. Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us alle 8:18 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, vicenda di cui si è parlato tanto, l'abbiamo parlato ieri anche con il sindaco proprio in diretta qua da noi, come ogni giovedì. A Vicenza scatta la stretta sui raduni organizzati dagli influencer dopo il caos del 3 ottobre a Campo Marzo. Ripeto, vicenda di cui si è parlato molto. La decisione, anche a livello nazionale, la decisione è arrivata dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a evitare che eventi annunciati sui social si trasformino in problemi di ordine pubblico. La novità è che non basterà più valutare le comunicazioni degli organizzatori. Le autorità terranno d'occhio anche like e follower per stimare quante persone potrebbero presentarsi, quindi per avere un'idea di quello che succederà. L'obiettivo è giocare d'anticipo e organizzare controlli adeguati. La linea indicata è chiara: questi appuntamenti dovranno essere gestiti con regole analoghe a quelle previste per i pubblici spettacoli, perché sul web bastano pochi click per lanciare un raduno, ma nella realtà poi servono organizzazione e responsabilità.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: di Bon Jovi con Living Proof alle 8:28 in questo istante preciso qua su Radio Vicenza. Buongiorno, allora adesso andiamo a, posso dire, a tutta Pallacanestro Vicenza con Riccardo Giuntini. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Buongiorno Vicenza.
0: Allora, che ci racconti Riccardo a questo giro?
1: Domenica, partita importante, alle 18 alla Pala Goldoni arriva Ferrara per la terza giornata di Serie B nazionale. Questo è l'ostacolo per la Pallacanestro Vicenza, tutti attesi, tifosi vicentini alla Palasport per aiutare i ragazzi a centrare la prima vittoria in campionato che serve come l'aria. L'obiettivo salvezza passa naturalmente attraverso le gare interne. Domenica per la Pallacanestro Vicenza inizia oltretutto un ciclo di gare dalle quali si devono tirare fuori punti importanti, un ciclo attraverso il quale fra l'altro conosceremo anche il vero volto della squadra, che tutti si augurano non sia quello bruttissimo di domenica scorsa a Piacenza, atteggiamento remissivo, percentuali di tiro incommentabili, quindi bisogna assolutamente voltare pagina per riuscire a superare l'avversario di domenica. Tra l'altro, buona notizia, ci sarà finalmente a disposizione per i biancorossi centro Giulio Martini, che ha riottenuto l'idoneità sportiva dopo il problema fisico emerso in estate e che lo ha costretto a saltare l'intera preparazione relativa al precampionato. Naturalmente non sarà al 100%, però adesso c'è, possiamo sfruttare la sua fisicità, i suoi minuti che aumenteranno nel tempo progressivamente, e ha ripreso ad allenarsi con i compagni, quindi ad integrarsi con la sua nuova squadra, per lui è un debutto. Attenzione però, perché Ferrara dell'ex Ianuale merita il massimo del rispetto, gli estensi di coach bianchi infatti sono partiti fortissimo con due vittorie a Ortinuovi e poi con l'Orlandina in casa, e quindi con avversari importanti, e Ferrara si propone come formazione veramente solida. Altro ex Pellicano che gioca con Vicenza l'anno scorso proprio a Ferrara.
0: Ok, quindi noi potremo comunque sempre usufruire del servizio social, no? Come di consueto per quanto riguarda gli incontri.
1: Sì, certamente, per chi non potrà essere domenica al Palazzetto di Vicenza ci sarà la diretta alle 18 sulla pagina Riccardo Radio Cronica Pallacanestro, la diretta minuto per minuto della partita. Per Radio Vicenza invece ci torna con te venerdì prossimo alle 8:30 e poi alle 18:10 lunedì con il commento e l'intervista su questa gara che ci auguriamo possa veramente rappresentare lo sblocco per la formazione biancorossa.
0: E ce lo auguriamo veramente anche, me lo auguro anch'io. Allora l'appuntamento è per venerdì prossimo, ma lunedì noi abbiamo sempre quel piccolo incontro, no? In cui tu ci dai poi l'informazione.
1: Cornetto e cappuccino
0: esatto.
1: il risultato della partita.
0: Bravissimo. Okay.
1: Speriamo felice.
0: Perfetto, grazie Riccardo. Allora buon weekend,
1: grazie,
0: e buon
1: Marco.
0: Lavoro. Ciao.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: veramente bella Ariana Grande con Petal alle 8.39 qua su Radio Vicenza. Allora, adesso la solita raccomandazione con la bacchettina, no? Social, nel senso che lo dico spesso, ma perché è importante per noi e anche per voi. Cioè, vogliamo creare un gruppone sempre più ampio, siamo già in tanti, quindi vi chiedo di entrare a far parte della nostra community, quindi accedere ai nostri social, cercateci su Instagram, seguiteci su Facebook, riceverete anche tante informazioni importanti, rilasciamo costantemente le nostre breaking news con informazioni importanti dalla nostra regione, quindi riguardanti anche lo sport, per esempio, quindi informazioni che vi interesseranno sicuramente. Mi raccomando, ci contiamo.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Bella questa nuova di Anna White Girl Wasted, lei è sempre più forte secondo me, è una dei personaggi, uno dei personaggi più interessanti che abbiamo sulla scena italiana, io ne sono veramente convinto. Detto questo, 8:46, ancora un quarto d'ora di Buongiorno Vicenza, penso un'altra notizia sicuramente che fra poco arriverà. Intanto Kylie Minogue con Say Something.
1: Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte. Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Machine Gun Kelly con Cliché qua su Radio Vicenza. Un'altra notizia allora che ci giunge da Bassano del Grappa, dove si è concluso con una condanna a 5 anni e mezzo di carcere il processo per l'accoltellamento di un insegnante del liceo Brocchi. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio. L'aggressione era avvenuta in strada in via 11 febbraio dopo un episodio apparentemente banale, il rifiuto di dare una sigaretta. Da lì una situazione che poi era degenerata fino alla coltellata che aveva ferito il professore. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto e avviare le indagini. La sentenza chiude il processo di primo grado sulla vicenda, trasformando una lite nata per una sigaretta in una condanna per un reato gravissimo.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Alex Silva di Taranto eseguita oggi l'ultima colata dell'Alto Forno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento vero e proprio, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto dei magistrati impone lo stop dell'area a caldo per evitare le emissioni nocive e tutelare la salute dei cittadini. Ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo promette un decreto per tutelare l'occupazione garantendo le risorse per la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza. Alla coalizione, che raggiunge il 42% dei voti, vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciando ricorso alla Corte Costituzionale. La settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, traduttrice in inglese di opere classiche greche e latine, tra i suoi libri tradotti in italiano Antropologia dell'acqua, riflessioni sulla natura liquida del linguaggio. E alle 11 oggi a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. C'è 208 persone e 79 organizzazioni candidate, nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la stazione spaziale internazionale, sede tuttora di una cooperazione nonostante i conflitti. Basket infine si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo vittoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivo, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

9 ottobre, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, si apriranno per voi buone prospettive in tutti i campi. Toro, la vostra mente sarà come un vulcano, ricca di idee brillanti. Gemelli, la situazione potrà essere dominata da un preciso intervento. Cancro, cercate di fermarvi un momentino a individuare ciò che non va. Leone, sforzatevi di agire riflettendo con più attenzione. Vergine, sappiate chiudere un occhio a proposito di un torto subito. Bilancia, siate cauti nelle trattative di affari, soprattutto se impegnative. Per quanto riguarda invece gli amici dello Scorpione, non ponetevi obiettivi eccessivamente faticosi o ambiziosi, forse oggi proprio non è il momento. Sagittario, alcuni eventi richiederanno una vostra scelta assai positiva. Capricorno, le cose imboccheranno una via più facile e semplice. Acquario, buttatevi indietro le spalle il vostro orgoglio, e Pesci, la fortuna sarà disposta oggi a camminare al vostro fianco, quindi la vita vi sorride. Anche per il 9 ottobre è tutto, l'oroscopo torna domani, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: giorno.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: La famiglia.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con le previsioni per città e provincia. Per oggi venerdì, giornata ancora piuttosto instabile e variabile. Avremo molte nubi, soprattutto nelle prime ore, con possibilità di piogge sparse, rovesci e qualche temporale, più probabile sulle zone di pianura. Non si escludono localmente fenomeni intensi. Nel corso della giornata potranno comunque aprirsi alcune schiarite, più probabili nel Vicentino pianeggiante. Temperature comprese indicativamente tra i 14 e i 22 gradi, con valori massimi in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Domani il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche piovasco possibile, soprattutto nelle prime ore e poi nel pomeriggio sui rilievi. Domenica prevalenza di variabilità con schiarite iniziali, anche ampie, e maggiore nuvolosità nel corso della giornata, associata a qualche precipitazione, soprattutto in montagna. Guardando alla prossima settimana, non si intravedono al momento lunghi periodi di stabilità, con alternanza di fasi più soleggiate e passaggi nuvolosi. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 2,69 €.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ha illustrato ieri un decreto d'urgenza ai sindacati che include la cassa integrazione, ma le sigle non sono però soddisfatte e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo. È un'altra giornata difficile per gli spostamenti a Milano per uno sciopero dei trasporti indetto da sigle di base con rivendicazioni che includono le condizioni del lavoro, la sicurezza del personale e le retribuzioni. Stop dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18. Scioperi analoghi anche altrove come Monza in Romagna e nel Chietino. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole. Allerta gialla invece per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che registra stato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Calcio alle spalle la lunga sosta di 20 giorni per dar spazio alla Nations League. Riprende la Serie A, che vede al comando della classifica Inter, Roma e Lazio. Prima a scendere in campo l'Inter, che domani alle 18 riceve il Parma, parte della panchina Lautaro, spazio a Pio Esposito. Domenica i giallorossi a pranzo a Como, alle 15 i biancocelesti ospitano il Monza. In copertina anche Sassuolo, Milan e il posticipo Cagliari, Juventus. E aspettando la Serie A, venerdì come da tradizione in campo per il torneo cadetto nell'antipasto del sesto turno alle 20:30 di fronte Avellino e Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro,
3: tutti col sorriso, perché è arrivato venerdì e quindi si va a chiudere anche questa settimana, e noi lo facciamo nel migliore dei modi, ritrovandoci anche in questa mattinata insieme a condividere tante curiosità. Perciò benvenuti nel nostro venerdì mattina, quello che inizia così.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: eccoci qua, un'altra settimana che si chiude con tanta musica e tante chiacchiere, il nostro Tutti in Centro, partito puntuale anche per questo venerdì, dove stiamo insieme sino alle 13, ci godiamo i nostri bei successi insieme, parliamo di un sacco di cose, diamo spazio alla nostra redazione e ovviamente leggiamo i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

cosa parliamo oggi? Beh, di notizie curiose che però riguardano i nostri amici animali. Allora, da una parte pensate, in Scozia c'è addirittura un taxi per soli cani con una playlist personalizzata. Che bella idea, ragazzi. Oppure c'è un cartello stradale che è il più educato

0: sapete quanto io ami i cani. Io sono orientata ovviamente per questi amici a quattro zampe piuttosto che i gatti, anche se so insomma che bene o male sono tutti animali di compagnia e tutti ovviamente ti danno affetto, chi più chi meno, perché ad esempio il gatto di casa di mia mammi non è molto confidenziale, anzi se gli fai le carezze quando non gli va te graffia pure. Comunque sia, vi voglio parlare di cani. Pensate che in Scozia esiste un'azienda che ha lanciato un servizio di trasporto dedicato esclusivamente agli amici a quattro zampe che devono andare magari dal toilettatore oppure ecco dal veterinario e che il proprio padrone in qualche modo non riesce a farlo. I sedili sono super imbottiti e a bordo c'è addirittura una radio che passa solo musica classica e suoni della natura rilassanti che sono studiati appositamente proprio per gli animali. Che bel servizio, ragazzi, mi piace.
1: Tutti in centro.

Siete in cerca di lavoro? Voi mandereste mai il vostro curriculum per andare a fare i postini in mezzo ai pinguini al Polo Sud, magari senza doccia per 5 mesi perché l'acqua calda non c'è? Io non lo so, amo i pinguini, sono tanto buffi, però ragazzi, mi fa un po' di impressione stare al freddo così tanto tempo. Siamo in Antartide e pensate che esiste un ufficio postale dei pinguini che cerca personale ogni anno. Eh sì, perché praticamente la UK Antarctic Heritage Trust apre un bando di selezione pubblico per trovare i postini dei pinguini. Ricevono oltre 6.000 candidature da tutto il mondo per soli 4 posti all'anno. I requisiti: saper contare i pinguini, spalle

0: Inoltre devono smistare tantissime cartoline, pensate che ne arrivano circa 70.000 ogni anno proprio per questa colonia di oltre 3.000 pinguini che mi passeggiano quotidianamente tra le cassette della posta.
1: Tutti in centro!
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Per oggi venerdì 9 ottobre. 7 persone arrestate e altre 7 denunciate nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. Tra gli arrestati c'è anche una persona residente in provincia di Vicenza. Le indagini, avviate nel 2025, hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre ad una trentina di dispositivi informatici per più di 26.000 gigabyte di dati. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Milano. Stretta sui raduni degli influencer dopo i disordini di sabato 3 ottobre a Campo Marzo a Vicenza, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha deciso di applicare le stesse regole previste per i pubblici spettacoli. Non basteranno più le comunicazioni degli organizzatori. Saranno monitorati anche like e follower sui social per stimare il numero dei partecipanti. 5 anni e 6 mesi di carcere per Alberto Zago, 34 anni, bassanese, condannato per il tentato omicidio di un professore del liceo Brocchi di Bassano. L'aggressione risale all'agosto 2025, quando l'uomo colpì il docente con un coltello dopo il rifiuto di una sigaretta. La vittima riportò gravi ferite alla schiena. Riconosciuto il vizio parziale di mente, per Zago anche 2 anni di libertà vigilata. Lutto a Recuaro Terme per la scomparsa di Tiberio Bicego, morto a 88 anni. Cantautore, poeta e attore, è stato per 20 anni alla guida del coro Acquaciara, fondato nel 1975, contribuendo a valorizzare i canti popolari e le tradizioni della montagna. Un impegno che ha portato la cultura recuarese anche all'estero. Domani, sabato, l'ultimo saluto. Prende il via questa sera a San Biagio il Jamming Festival. 3 giorni di musica e DJ set fino a domenica. L'appuntamento è in contrappede muro nell'area verde di Piazza San Biagio dalle 17:30 a mezzanotte. L'iniziativa punta a valorizzare spazi meno frequentati del centro storico, come sottolinea l'assessore Cristina Balbi, con lo scopo di animare la città. Bene, ci fermiamo qui, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. E ridi e scherzi, abbiamo superato anche le 11. La nostra seconda ora, eccola qua.
1: Tutti in centro.

0: che bella musica, ma senti qui che sound, ma cosa abbiamo lasciato alle spalle? Tanti bei successi, uno dietro l'altro. Allora eccoci qua oggi a parlare anche del mondo degli animali con curiosità in merito, e devo dire che questo cartello ci vorrebbe anche nelle nostre strade, perché spesso si corre troppo forte, spesso magari purtroppo non riusciamo ad evitare magari animali selvatici che attraversano la strada, e allora ci vorrebbe questo cartello, quello più educato del mondo, tant'è che ha avuto anche un risultato, ragazzi. Siamo in un piccolo villaggio dell'Inghilterra, stanchi delle auto che sfrecciavano a tutta velocità, gli abitanti hanno sostituito i classici cartelli con alcuni che recitano: per favore guidate un po' più piano, i nostri gatti si spaventano tantissimo e si possono far male, i nostri ricci si confondono. Beh, volete sapere il risultato, ragazzi? Gli automobilisti hanno rallentato davvero più di prima.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossio su Ego zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Sveglia l'alba, si innamora. Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo. Mentre si muove fa rampa.

0: Siccome mi state piacendo voi al nostro WhatsApp, quindi vi abbraccio tutti, vi saluto tutti, e come mi stanno piacendo ovviamente le notizie che via via oggi stiamo ritrovando un po' di curiosità dal mondo animale. E allora ho scoperto che in Giappone c'è un gatto che lavora come capostazione. Siamo nella stazione ferroviaria di Kishi, che praticamente era ad un passo dalla chiusura proprio per mancanza di passeggeri. Per salvarla la compagnia ha, diciamo così, assunto un gatto come capostazione ufficiale. È dotato di cappellino e divisa su misura e ha ottenuto davvero dei grossi risultati, perché il gatto Tama, così si chiama, ha attirato centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo, salvando così l'economia della linea ferroviaria e anche l'economia di questo piccolo paesino. E voi quale lavoro dareste al vostro animale domestico se potesse trovarsi un impiego magari proprio domani? Beh, pensando alle mie care bulle, che oramai sono però purtroppo in cielo, secondo me loro erano proprio adatte a fare, che ne so, l'assaggiatore di merendine oppure l'ammiraglio di divani. Coloro che provano i divani e dicono ok.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Noi sappiamo tutti quanti che la musica fa bene allo spirito, ma a quanto pare fa bene anche la colazione delle mucche. Eh sì, ragazzi, perché stavo leggendo questo lavoro di questo team di ricercatori dell'Università dell'Oregon che ha scoperto che le mucche da latte mi producono fino al 3% di latte in più e più buono al giorno quando nelle stalle viene suonata musica a ritmo lento e rilassato, quindi sotto i 100 bpm. E pensate che c'è anche un pezzo preferito, che tra l'altro è un pezzo della storia della musica. Sto parlando dei Ram, Everybody Hurts, canzone storica di questo gruppo che in realtà piaceva molto anche alla sottoscritta.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con le previsioni per città e provincia. Per oggi venerdì, giornata ancora piuttosto instabile e variabile. Avremo molte nubi, soprattutto nelle prime ore, con possibilità di piogge sparse, rovesci e qualche temporale, più probabile sulle zone di pianura. Non si escludono localmente fenomeni intensi. Nel corso della giornata potranno comunque aprirsi alcune schiarite, più probabili nel Vicentino pianeggiante. Temperature comprese indicativamente tra i 14 e i 22 gradi, con valori massimi in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Domani il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche piovasco possibile, soprattutto nelle prime ore e poi nel pomeriggio sui rilievi. Domenica prevalenza di variabilità con schiarite iniziali, anche ampie, e maggiore nuvolosità nel corso della giornata, associata a qualche precipitazione soprattutto in montagna. Guardando alla prossima settimana, non si intravedono al momento lunghi periodi di stabilità, con alternanza di fasi più soleggiate e passaggi nuvolosi. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione buona giornata e buon ascolto.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.

0: sono furbi. Ma voi sapete quante parole un cane può conoscere, può imparare? Ve lo dico io. Studi di psicologia canina hanno confermato che la media dei cani può imparare fino a 165 parole, mentre i cani più intelligenti arrivano addirittura a 250 parole imparate, l'equivalente di un bambino di 2 anni. Scegliono spesso però di non ascoltarci. Tuttavia, infatti, questa ricerca, questo studio di psicologia canina ha anche confermato che fanno spesso e volentieri orecchie da marcante. Riconoscono infatti perfettamente la parola veterinario o la parola macchina o altre parole che però ignorano. Simulano, diciamo così, la loro sordità finché non viene pronunciata magari la fatidica parola biscotto.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene.

0: mamma mia.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 9 ottobre. Torna a colpire anche nel Vicentino la truffa della ballerina su WhatsApp. La polizia postale segnala una nuova ondata di raggiri in Veneto. Tutto parte da un link che invita a votare una ragazza ad un concorso di danza. Cliccando si perde l'account, usato poi per chiedere denaro ad amici e parenti. L'invito è a non aprire link sospetti e verificare sempre telefonicamente le richieste di soldi. C'è anche una persona residente nel Vicentino tra i 7 arrestati nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online, che ha portato anche ad altrettante denunce. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono state avviate nel 2025 ed hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre ad una trentina di dispositivi informatici. 5 anni di carcere per un uomo di 57 anni condannato a Vicenza per violenza sessuale, stalking, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e rapina ai danni della moglie. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe anche minacciato la donna con un coltello. L'imputato è stato riconosciuto colpevole di tutti i reati contestati. Il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Colombara interviene sulla nuova questura di Vicenza alla caserma Sasso. Chiede chiarezza al sindaco su chi ha deciso il trasferimento e su chi ne sosterrà i costi. Restano aperti gli interrogativi su traffico, parcheggi e impatto sul quartiere. Chiesti inoltre chiarimenti sul futuro dell'attuale sede di Viale Mazzini. Ottobre Rosa, una serata dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale. Venerdì 16 ottobre alle 21 a Villa da Porto Barbaran a Montorso Vicentino, gli odontoiatri Francesco Arfiero ed Eric Puglia spiegheranno l'importanza dei controlli dentali per individuare precocemente eventuali segnali sospetti. L'incontro è promosso da Andos Ovest Vicentino. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.
9: I miss you.

0: è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Com'è bello il regno degli animali, anche perché insomma vi coinvolge come argomento. Molti di voi hanno confermato proprio il fatto che i cani spesso e volentieri, quando non comoda quella parola lì, soprattutto veterinario, fanno proprio orecchie da marcanti, sono tutti uguali. Beh, noi oggi stiamo facendo questa rapida carrellata di curiosità legate proprio al mondo animale e leggevo che in Canada alcuni biologi non capivano perché le trappole subacquee che hanno usato per catturare i granchi invasivi sparissero così nel nulla, costantemente, poi, perché è una cosa che si ripeteva. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno piazzato una telecamera e hanno scoperto la responsabile, ragazzi, una femmina di lupo. Praticamente il video la mostra mentre nuota fino alla boa, afferra la corda tra i denti, trascina sulle trappole a riva, le apre con forza. Tutto questo per, direte voi, magari per i granchi? No, no, per mangiarsi le arringhe usate come esca. Probabilmente sono una bontà.
1: Tutti in centro.

Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi.

0: Consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
1: Vai da Lia Liber e trovi una pasta
2: al costo.
1: Sì, buonissima. E l'olio
2: al costo.
1: Anche quello. E poi mi prendo un caffè
2: al costo.
1: Prezzi al costo, lo so, ma sai che buoni.
2: E ancora più buoni fino al 28 ottobre, perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo, ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
1: Certo, perché la fedeltà è importante.
2: Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
4: Come mi piacciono una dietro l'altra tutte queste curiosità legate al mondo animale, anche perché capiamo la loro intelligenza. Certo, pensate che a Sydney, in Australia, i cacatua, sapete quali sono? Sono quei noti pappagalli bianchi con la cresta gialla. Beh, praticamente hanno sviluppato una nuova abitudine, tanto per dirvi quanto intelligenti sono. Beh, nelle giornate, quelle più calde, ovviamente, non cercano più i ruscelli per andare a bere, ma hanno capito che nei parchi ci sono delle fontanelle automatiche. Vanno infatti lì e premono la leva delle fontanelle pubbliche con il becco o con le zampe per bere acqua fresca. La cosa incredibile che hanno studiato anche gli esperti, ovviamente monitorando il tutto anche con delle telecamere, loro si insegnano a vicenda questa tecnica. Pensa un po'.

0: i nostri bei successi, che bella musica qui a Radio Vicenza. Dai che anche oggi, miei cari, il nostro Tutti in Centro si sta concludendo, lo abbiamo interamente dedicato al regno animale e alle sue curiosità, ma su questi argomenti ovviamente ne ritorneremo a parlare perché ce ne sono tantissime di curiosità in merito su tutti gli animali. E allora godiamoci gli ultimi successi perché qui il tempo passa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata, è tutto dalla Vale, siamo arrivati anche a chiudere queste nostre 3 ore, non solo, anche l'intera settimana, perciò vi auguro io comunque buon weekend già da adesso, ma lo sapete che domenica mattina c'è il nostro The Best, quindi vi aspetto per riassumere le notizie più curiose delle nostre mattinate, sempre alle 10, sempre qui a Radio Vicenza. Ciao!

0: mattino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 9 ottobre, a cura di Martino Montagna. 9 denunce dall'inizio dell'anno per la rimozione del microchip dalle carte d'identità elettroniche. L'ultimo caso è stato scoperto dalla polizia locale di Vicenza all'anagrafe di Piazza Biade, quando un cittadino ha chiesto un nuovo documento. Il taglio preciso del microchip fa ipotizzare un possibile riutilizzo illecito, con rischi di contraffazione e furto d'identità. A Schio, un 22enne è stato condannato a 3 anni di reclusione per aver aggredito la fidanzata e ferito con un fendente di macete il padre della giovane, intervenuto in sua difesa. L'episodio era avvenuto lo scorso aprile nella zona di Santa Croce. Il giornalista televisivo Fabio Carraro è pronto a scendere in campo per le prossime elezioni comunali da candidato sindaco di Thiene. Il progetto si chiama Ascoltare Thiene e punta a partire dal dialogo con i cittadini. Carraro precisa però che al momento non esiste ancora una lista elettorale. Tutto dipenderà dal consenso che l'iniziativa riuscirà a raccogliere. Modifiche alla viabilità a Schio tra le contrade Monti e Smiderle per i lavori di potenziamento dell'acquedotto. Da lunedì 12 ottobre al 12 novembre, nei giorni feriali, strada chiusa dalle 8:15 alle 17:45, salvo possibili aperture a senso unico alternato. Accesso consentito, compatibilmente con il cantiere, a residenti e mezzi di emergenza. Non togliete questo dente è il titolo della serata informativa organizzata da Andos Ovest Vicentino per l'Ottobre Rosa. L'appuntamento è martedì 13 alle 20:30 nella sala civica Corte delle Filande di Montecchio Maggiore. Si parlerà di osteoporosi e possibili rischi legati alle cure dentali con gli odontoiatri Alberto Lampreda e Andrea Salmaso. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9:30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua, venerdì amici, e anche oggi noi ci siamo, Radio Web con Maurizio Rossi, e in questo giorno faremo anche un focus sulla sicurezza. Lo so, nel weekend soprattutto avete bisogno magari un pochettino di più delle nostre nozioni per non cadere nelle trappole, visto che magari avete più tempo da trascorrere al computer con il vostro smartphone e magari fare degli acquisti. Ci sono sempre delle cose, diciamo così, molto insidiose, ecco, questa è la parola giusta, che vi arrivano magari tramite mail. Noi vi parleremo proprio di questo. State con noi.
0: Radio Vicenza.
4: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Beh, c'è questa notizia, amici, per partire, che fa un po' sorridere, riguarda una novità che è stata apportata da Google. Lo so, noi siamo degli grandi abitudinari, quando magari c'è qualcosa di nuovo proprio facciamo fatica magari prima di metabolizzare la cosa. Qualcuno se n'è già accorto, altri avranno notato qualcosa di diverso senza però capire bene dove guardare per notare il cambiamento. C'è Google che ha deciso di modificare un paio di elementi nell'interfaccia di Gmail e gli utenti non l'hanno presa, diciamo, bene. Questa stellina nei messaggi speciali con l'etichetta segnata, quelli importanti, sono improvvisamente diventati blu. Sì, e insomma la modifica è stata annunciata nei giorni scorsi direttamente dal gruppo di Mantenview con un post su X, passato però per lo più inosservato. Fa riferimento ad una miglioria in termini di accessibilità, perché il nuovo colore garantisce che le caselle di posta siano più chiare, più facili da leggere, più inclusive, diciamo, per tutti. La volontà è chiaramente quella di andare incontro alle esigenze di chi ha problemi di vista, ma a molti non è andata giusta cosa. La maggior parte dei feedback negativi riguarda proprio la scelta del colore blu, praticamente identico per i due elementi e quello usato su altri elementi dell'interfaccia, che finisce poi per appesantire e rendere confusionaria questa applicazione. Sfortunatamente Google non permette di tornare all'assetto precedente, non c'è un'opzione magari che lo preveda, e dalla pagina delle impostazioni però nel setting, insomma, è possibile scegliere la stella gialla come predefinita. Dopo averlo fatto è sufficiente salvare la modifica e tornare alla casella dall'utilizzo successivo, quindi tornerà un po' per il vecchio stile. E allo stesso modo quindi è possibile nascondere gli indicatori di importanza, le etichette, e questo lo si fa, diciamo così, sempre dalle impostazioni alla voce, posta in arrivo, setting, inbox, come diciamo così ormai siete abituati. Ecco, vi permette di ripristinare, ecco, la versione precedente, cioè quella a cui siete più abituati.
2: Amigo, si la ves, dile che tu me viste differente, che estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: Continuiamo ancora, amici, in questa puntata Radio Web, perché adesso volevo parlarvi di un progetto che si chiama Sun Catcher. Lo lancia Google. Sappiamo che il cloud, a pensarci bene, è sempre stato un nome un po' ingannevole, delle nuvole non c'è nemmeno l'ombra, piuttosto ecco, i data center sono capannoni grandi come quartieri pieni di server che ronzano, consumano elettricità come delle città e vanno raffreddati giorno e notte. C'è Google, dicevo, che sembra avere preso un po' quel nome alla lettera e ha deciso di andare oltre le nuvole, ma parecchio oltre, perché ricordiamolo, proprio in questi giorni un Falcon 9 di SpaceX porterà in orbita un satellite con a bordo i processori che Google usa per l'intelligenza artificiale. È un esperimento. Ecco, non ci saranno astronauti né bandiere da piantare o dirette magari con la folla, solo dei chip. C'è il sole, che è una domanda molto semplice: lassù questa roba sopravviverà? La missione fa parte del progetto che si chiama Sun Catcher, un nome che sembra quello di una crema solare magari o di una band. Invece è un programma sperimentale di Google, dicevo, che se tutto va bene un giorno potrebbe portare dei veri data center di intelligenza artificiale in orbita. L'idea è che in orbita bassa l'energia solare non manca, non ci sono bollette da pagare, né vicini che protestano per il nuovo capannone accanto ai campi. Il resto però è tutto da vedere. Questo primo satellite servirà proprio a capire se i chip, diciamo, saranno all'altezza in tutti i sensi delle aspettative. Ecco, a portare Google nello spazio, dicevo, è il razzo di Elon Musk, che da tempo parla di un'idea molto simile. Ne hanno parlato anche con Jeff Bezos e con Eric Schmidt e l'ex amministratore delegato di Google. Solo che Big G, ecco, ha fissato, diciamo, questa data. L'obiettivo finale è proprio avere una costellazione di satellite con i chip a bordo. E il prossimo passo già in calendario: ci saranno due satelliti in orbita l'anno prossimo per vedere proprio come si comporteranno, chiaramente con i raggi solari molto più vicini.
1: Radio Vicenza.

E un altro successo che abbiamo ascoltato fino all'ultima nota. Ma attenzione amici, perché adesso parliamo di intelligenza artificiale che corre veloce. Lo sviluppo di questi nuovi modelli, nonostante la volontà dichiarata di rallentare per evitare grossi guai, tanto veloce che OpenAI sarebbe già quasi pronta ad annunciare l'arrivo di GPT-6 Cyber. Farà parte, ecco, della stessa famiglia che ha già visto il debutto di Astra, Sol e Luna. Ma così come il suo predecessore, diciamo, sarà ottimizzato per scovare e risolvere le vulnerabilità informatiche nel codice di software, servizi e di piattaforme. La redazione di Fortune avrebbe pubblicato questa indiscrezione attribuendola ad alcune fonti a conoscenza del progetto, rimaste anonime per ovvie ragioni. Ecco, non è tutto, perché ha svelato anche che l'organizzazione di Sam Altman sarebbe pronta a presentare un nuovo prodotto correlato, pensato proprio per aiutare i clienti ad implementare il modello in modo sicuro e automatizzato. Beh, al momento non si conoscono dettagli, non è stata resa nota una tempistica precisa e OpenAI non ha confermato né smentito la voce proprio di corridoio. L'autorevolezza comunque della testata ci porta ad immaginare che, beh, effettivamente andrà così.

0: amici, le curiosità non ci mancano e anche la segnalazione di dispositivi nuovi in arrivo. Come anticipato in occasione dell'evento della Qualcomm, Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max saranno i primi due smartphone con processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Snapdragon 8 Elite Gen Extreme Gen 6. Ecco, un modello pieghevole che integra invece il chip X-Ring 03. Tra le novità c'è Privacy Display, che è simile a quello del Galaxy S26 Ultra. Entrambi gli smartphone verranno comunque distribuiti in altri paesi e arriverà anche l'Italia poi. Questi nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro conservano il design dei modelli delle precedenti generazioni che erano venduti in Cina. All'interno del modulo fotografico posteriore è presente uno schermo AMOLED secondario da 2,7 pollici con una risoluzione di 912x596 pixel per Xiaomi 18 Pro e 2,9 pollici con risoluzione di 976x596 pixel per Xiaomi 18 Pro Max. Ecco che visualizza le notifiche, immagini, widget, giochi e mini app generate dall'intelligenza artificiale. Attenzione, perché ci sono delle caratteristiche comunque di tutto rispetto. Il sistema operativo è l'Hyper OS 4, che è basato su Android 17. In Cina è presente anche l'assistente Super Xiao 2.0. Nel resto del mondo comunque, ecco, ci sarà quasi certamente Google Gemini. Il prezzo base, attenzione, è di circa 785 euro, quindi saranno nuovi smartphone comunque di fascia già medio-alta.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: È volato anche oggi, amici, per questo venerdì il nostro appuntamento con la tecnologia qui a Radio Web. Siamo giunti alla conclusione. Ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato per lunedì, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Ancora grazie.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
5: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
6: Benvenuti da Ali.
7: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
6: Che cosa?
7: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
6: A me sembra normale.
7: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
8: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e ben ritrovati con le previsioni per città e provincia. Per oggi venerdì, giornata ancora piuttosto instabile e variabile. Avremo molte nubi, soprattutto nelle prime ore, con possibilità di piogge sparse, rovesci e qualche temporale, più probabile sulle zone di pianura. Non si escludono localmente fenomeni intensi. Nel corso della giornata potranno comunque aprirsi alcune schiarite, più probabili nel Vicentino pianeggiante. Temperature comprese indicativamente tra i 14 e i 22 gradi, con valori massimi in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Domani il tempo resterà variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e qualche piovasco possibile, soprattutto nelle prime ore e poi nel pomeriggio sui rilievi. Domenica prevalenza di variabilità con schiarite iniziali, anche ampie, e maggiore nuvolosità nel corso della giornata, associata a qualche precipitazione, soprattutto in montagna. Guardando alla prossima settimana, non si intravedono al momento lunghi periodi di stabilità, con alternanza di fasi più soleggiate e passaggi nuvolosi. Da Radio Vicenza è tutto, dalla redazione, buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte in lingua latina.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

Angelo a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Il venerdì per me, lo ripeto sempre, è un giorno fantastico, è il più bello della settimana, perché è quello che apre il weekend, e lo facciamo anche oggi

Sono i record e quando ci sono dei record io sono pronto a cercarli e a leggerli, a commentarli con voi e oggi arriva dalle pendici dell'Etna, che tra l'altro insomma ha creato un po' di problemi ultimamente, ma non li ha creati a questo gruppo di cuochi locali che ha preparato una zuppa tradizionale di legumi utilizzando una pentola artigianale scavata in un unico blocco di pietra lavica antica riscaldata lentamente con braci naturali, insomma una zuppa gigante e ricavata da pietra dell'Etna e poi cotta anche direttamente lì alle pendici dell'Etna, tutto questo per beneficenza, complimenti.

0: pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. YNAB, Viale Camisano 66, a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social YNABvicenza.it. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di

0: Pizzeria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte, in lingua latina.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: www.radiovicenza.com

oggi allora parliamo di record. Questo piace tantissimo a me, ma piace secondo me a molti davvero, perché arriva da Tokyo, dove si è tenuta questa competizione che è incredibile, a dire insolita e poco. Una competizione aperta al pubblico e si tratta di una maratona, o meglio si è trattato di una maratona di sonno in un centro commerciale. Bellissimo, 100 concorrenti si sono sfidati a chi riusciva ad addormentarsi più velocemente e profondamente su, sai, quelle poltrone ergonomiche, quelle che alta tecnologia, quelle che ti fanno i massaggi. Ecco, lì in Giappone sono ancora più evolute e queste sono high tech. In mezzo al rumore dei clienti, queste riescono ad isolarti dal resto del mondo, a farti dormire. 100 di queste, non lo sappiamo chi ha vinto, ma sicuramente chi ha vinto poi si sarà riposato alla grande.

0: Oddio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
1: 5 in condotta!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O sarà noioso per davvero?
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La posta, salutiamo tutti quelli che lavorano nel mondo delle consegne, perché ormai insomma, non ci sono solo più le poste tradizionali, ma tutti quelli che ci consegnano a casa qualcosa, possiamo dire che è la loro festa, postini e tutti gli altri. Ecco, c'è questa curiosità che arriva dall'Himalaya, dove si trova l'ufficio postale più alto del mondo. E beh, insomma, lì naturalmente sull'Himalaya, pensate, è a 4.400 metri di altitudine, praticamente è un gabbiotto di legno gestito da un unico impiegato che smista, dicono, migliaia di lettere all'anno spedite da alpinisti di passaggio, e la cosa bella, insomma, funziona perché c'ha questi speciali timbri ad alta quota.

0: www.radiovicenza.com.
1: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La settimana dei Nobel, il premio più atteso dell'opinione pubblica, quello per la pace, è stato assegnato stamani a Oslo alla giurista sudafricana di origine indiana Navanathem Navi Pillai. Una carriera ai vertici delle corti internazionali per i diritti umani e presiede tra l'altro la commissione dell'ONU che ha sentenziato a Gaza e genocidio. Nicola De Muro.
6: Una scelta che susciterà dibattito. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navanathem Navi Pillai, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid. E poi dal 95, su nomina di Nelson Mandela, la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali, dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani. E attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il nesso tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità.
5: Ora in Italia giornate e ore cruciali per l'ex Ilva di Taranto. Fermata l'area a caldo, come disposto con una sentenza della Corte d'Appello di Milano, a tutela della salute pubblica. Stamani l'ultima produzione di acciaio, ora l'altoforno è stato posto in modalità minima in attesa del ricorso in Cassazione per evitare lo spegnimento totale che dovrà essere attuato nel caso in cui il ricorso di Acciaierie d'Italia fosse respinto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale per lunedì, insoddisfatti del decreto a sostegno della Cassa Integrazione presentato ieri dal Governo. Calcio, messa da parte la nazionale di Mancini, reduce dal confortante inizio di Nations League, riprende il cammino. La Serie A domani con tre gare si alza il sipario sulla sesta giornata. L'Inter, che condivide il comando della classifica con le romane, ospita il Parma. Jenny Di Gaetano.
7: Riparte per prima l'Inter, campione d'Italia in vetta. Domani ore 18, appuntamento a San Siro contro il Parma, affidato a Gilardino. Senza l'infortunato Jones, con la new entry Spence, ex esterno visto al Genoa. Reduce dall'esperienza in maglia Tottenham con tanto di Europa League. Lautaro chissà, dopo le fatiche con l'Argentina e la partita d'addio di Messi. Al suo posto corsa due Bonny più Esposito. Apre Genoa-Fiorentina alle 15, alle 20.45 il Napoli, finora ingolfato, aspetta la sorpresa a Frosinone. Con l'Inter guidano la classifica anche Roma e Lazio domenica a pranzo a Como, alle 15 all'Olimpico col Monza. Sempre domenica alle 18 Sassuolo-Milan, campo spesso inviso al diavolo. Nel posticipo serale Cagliari-Juventus, Sardi a meno 1 dalla vetta. Duello tra figli d'arte Daniel Maldini, Francisco Consensao, ormai intoccabile Nico Gonzalez. Lunedì Monday Night per 2 Atalanta-Venezia, Torino-Udinese e stasera ricomincia anche la B. Si gioca Avellino Sampdoria.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Più forte di noi.

Tecnologia, tecnologia. Beh, oggi parliamo di questo nuovo distributore di emergenza di ombrelle che si trova a Dublino. A Dublino sappiamo, no? Cioè lì piove un giorno sì e l'altro pure. E beh, hanno installato questo nuovo tipo di distributore di emergenza, praticamente, che rilascia dei piccoli ombrelli tascabili gratuiti, tra l'altro, questa è una cosa bella, ma lo fa solo se rileva la pioggia battente e la pressione delle mani fredde, magari anche bagnate, dei passanti su alcuni sensori metallici. Cioè, se uno vuole andare lì nel momento in cui c'è il sole e dice: ma mi prendo, sai, un ombrello perché va sempre bene, no, non glielo dà, perché dice: guarda, c'è bel tempo, non ti serve. Ma se capita che inizia a piovere all'improvviso e rileva l'umidità e la mano bagnata, allora sì, esce un ombrellino gratis che ti permette di ripararti almeno un po'.

Eh beh, giustamente, giustamente anche lui cerca di fare business e di investire quanto ha guadagnato ad Hollywood. Sto parlando di George Clooney, che ha deciso di aprire un ristorante. La cosa bella è che il ristorante che ha deciso di aprire lui è un ristorante italiano. Tutto bene fino a qua. Dove lo apre? Questo mi piace ancora di più, perché ha deciso di aprirlo in Francia. Cioè, proprio come dare una sberla agli francesi, perché dice: se in Francia apri un ristorante italiano, è come dire: francesi, venite qua e mangiate la cucina italiana, che è più buona della vostra. Adesso non voglio far arrabbiare i francesi, però è un particolare questa iniziativa di George Clooney.

0: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444

0: 30 46 88.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. E non

0: social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

ruba una cosa di grande valore, per carità, ancora oggi i ladri rubano cose di grande valore, magari non sono gioielli, ma potrebbe essere, ebbene sì, benzina e gasolio. Ne avevamo già parlato anche la scorsa settimana, ma sono sempre di più i casi di furto dall'auto, ecco, di quelli che si succhiano, che si ciucciano la benzina o il diesel, furti e poi traffici illegali di benzina un po' in tutta Italia, quindi occhio, adesso dobbiamo stare attenti pure a questo, a chi ci ruba la benzina dal serbatoio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
1: What

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Cielo variabile con nuvole alternate a qualche schiarita. Non si esclude qualche pioggia residua, soprattutto sulla pianura e nelle zone pedemontane, ma i fenomeni saranno generalmente locali e intermittenti. In serata la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con precipitazioni meno probabili e temperature in diminuzione. I valori oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 20 gradi. Sui rilievi prealpini sarà più fresco e non si esclude qualche ulteriore episodio di instabilità. Per il resto della serata prevarrà una nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad annuvolamenti. È tutto per questo aggiornamento meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Parliamo di lavoro e parliamo di lavoro giovanile. I giovani, insomma, quelli che terminano la scuola e cercano lavoro e magari non ne trovano, sai, perché le aziende poi cercano chi ha esperienza, chi magari ha anni di esperienza e dicono non devo stare lì a insegnare il lavoro e così via. C'è questa ricerca che in realtà è molto interessante, che dice giusto il contrario. Le aziende che assumano giovani sono più produttive e ogni anno, dicono, vengono persi oltre 12 miliardi di euro di PIL a causa di quelli che sono i cervelli in fuga, quelli che vanno all'estero a lavorare, ecco, sperando sempre che poi tornino in Italia magari con un bagaglio di conoscenze ancora in più. Sì, però ecco, sappiate, per chi deve assumere, sappiate che appunto questa ricerca non lascia dubbi: chi assume giovani è più produttivo.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
4: A chi?
3: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
7: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liber fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento flash con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi venerdì 9 ottobre. 7 persone arrestate e altre 7 denunciate nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. Tra gli arrestati c'è anche una persona residente in provincia di Vicenza. Le indagini, avviate nel 2025, hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre ad una trentina di dispositivi informatici per più di 26.000 gigabyte di dati. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Milano. Stretta sui raduni degli influencer dopo i disordini di sabato 3 ottobre a Campo Marzo a Vicenza, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha deciso di applicare le stesse regole previste per i pubblici spettacoli. Non basteranno più le comunicazioni degli organizzatori. Saranno monitorati anche like e follower sui social per stimare il numero dei partecipanti. 5 anni e 6 mesi di carcere per Alberto Zago, 34 anni, bassanese, condannato per il tentato omicidio di un professore del liceo Brocchi di Bassano. L'aggressione risale all'agosto 2025, quando l'uomo colpì il docente con un coltello dopo il rifiuto di una sigaretta. La vittima riportò gravi ferite alla schiena. Riconosciuto il vizio parziale di mente, per Zago anche 2 anni di libertà vigilata. Lutto a Recuaro Terme per la scomparsa di Tiberio Bicego, morto a 88 anni. Cantautore, poeta e attore, è stato per 20 anni alla guida del coro Acquaciara, fondato nel 1975, contribuendo a valorizzare i canti popolari e le tradizioni della montagna. Un impegno che ha portato la cultura recuarese anche all'estero. Domani, sabato, l'ultimo saluto. Prende il via questa sera a San Biagio il Jamming Festival, 3 giorni di musica e DJ set, fino a domenica. L'appuntamento è in contrappede muro, nell'area verde di Piazza San Biagio, dalle 17.30 a mezzanotte. L'iniziativa punta a valorizzare spazi meno frequentati del centro storico, come sottolinea l'assessore Cristina Balbi, con lo scopo di animare la città. Bene, ci fermiamo qui, ma torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette e live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con

Tendenze, tendenze tecnologiche, questa arriva dalla Corea del Sud, ma di solito le robe che arrivano da quelle parti, le notizie che arrivano da quelle zone lì sono molto strane, ma questa secondo me è una buona tendenza perché sta prendendo sempre più piede tra i giovani, lo sleep maxing. Lo sleep maxing cos'è allora? È una tendenza appunto che punta ad ottimizzare la qualità del sonno attraverso delle routine particolari e dei dispositivi tecnologici e altri prodotti che sono dedicati al riposo, ecco. Tra l'altro c'era sempre dalla Corea il Miracle Morning un po' di tempo fa, quello che incoraggiava a svegliarsi presto per dedicare le prime ore della giornata allo studio, allo sport, all'attività di crescita personale. Adesso hanno detto basta svegliarsi presto, meglio dormire di più e dormire meglio. L'obiettivo non è solo quello di dormire più ore, ma anche di migliorare la qualità del sonno con strumenti come smartwatch che vanno a monitorare la durata del sonno profondo, delle mascherine, tappi per le orecchie, integratori, massaggiatori e chi più ne ha più ne metta.

Un'occhiata logicamente, giustamente al meteo per il fine settimana. E la notizia positiva è che sarà bel tempo, ci sarà bel tempo un po' dappertutto, temperature piacevoli che durante il giorno saranno lì tra i 20, 21, 22 gradi, quindi si starà davvero bene nel fine settimana. Beh, gustiamocelo allora tutto, sempre mi raccomando in nostra compagnia.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
3: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Il traffico a Vicenza e provincia tra poco dalla redazione. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Oggi giornata mondiale della posta, un ufficio postale molto particolare, quello che si trova a Zagabria in Croazia, dove c'è questo che più che un ufficio postale è un museo ormai dedicato alle storie d'amore finite male. Cioè a questo ufficio postale vengono mandate migliaia di lettere, cartoline e anche altri oggetti spedite da persone di tutto il mondo per liberarsi dai ricordi ingombranti degli ex partner. Cioè c'hai delle lettere, sai che ti ha scritto la tua vecchia fidanzata, il tuo fidanzato che pareva tanto innamorato di te, invece poi ti ha messo pure le corna e vuoi liberartene, ma non ti va di bruciare o di buttare le immondizie. C'è questo ufficio postale apposito che tiene lì le storie d'amore finite male. Ma pensa un po' te.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in

Basta, cosa dell'ufficio postale dove si mandano le lettere degli amori finiti male, è davvero strano, particolare. Va bene, è andata anche per questo venerdì. E allora, io c'ho già la testa nel weekend, nel fine settimana. E vi auguro di passarlo alla grande, passatelo in nostra compagnia e ci risentiamo lunedì, sempre a quest'ora con 5 in condotta.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Nuovamente insieme con Martino Montagna per le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi venerdì 9 ottobre. 28 anni e 6 mesi di carcere è la condanna inflitta a Paola Pettinà, la badante vicentina di 47 anni, accusata di 2 omicidi e 3 tentati omicidi attraverso la somministrazione di psicofarmaci ad anziani e all'ex compagno. La Corte d'Assise di Vicenza ha pronunciato oggi la sentenza di primo grado. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Torna a colpire anche nel Vicentino la truffa della ballerina su WhatsApp. La polizia postale segnala una nuova ondata di raggiri in Veneto. Tutto parte da un link che invita a votare una ragazza ad un concorso di danza. Cliccando si perde l'account, usato poi per chiedere denaro ad amici e parenti. L'invito è a non aprire link sospetti e verificare sempre telefonicamente le richieste di soldi. C'è anche una persona residente nel Vicentino tra i 7 arrestati nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online, che ha portato anche ad altrettante denunce. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano sono state avviate nel 2025 ed hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre ad una trentina di dispositivi informatici. Il consigliere comunale di maggioranza Raffaele Colombara interviene sulla nuova questura di Vicenza alla caserma Sasso. Chiede chiarezza al sindaco su chi ha deciso il trasferimento e su chi ne sosterrà i costi. Restano aperti gli interrogativi su traffico, parcheggi e impatto sul quartiere. Chiesti inoltre chiarimenti sul futuro dell'attuale sede di Viale Mazzini. Ottobre Rosa, una serata dedicata alla prevenzione dei tumori del cavo orale. Venerdì 16 ottobre alle 21 a Villa da Porto Barbaran a Montorso Vicentino, gli odontoiatri Francesco Arfiero ed Eric Puglia spiegheranno l'importanza dei controlli dentali per individuare precocemente eventuali segnali sospetti. L'incontro è promosso da Andos Ovest Vicentino. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. A risentirci tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
8: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Vai da Lia Liper e trovi una pasta
3: al costo.
2: Sì, buonissima. E l'olio?
3: Al costo.
2: Anche quello. E poi mi prendo un caffè.
3: Al costo.
2: Prezzi al costo, lo so. Ma sai che buoni.
3: E ancora più buoni fino al 28 ottobre. Perché da lì trovi tantissimi prodotti con un prezzo al costo. Ma sempre e solo con la tua carta fedeltà.
2: Certo, perché la fedeltà è importante.
3: A Lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Cielo variabile con nuvole alternate a qualche schiarita. Non si esclude qualche pioggia residua, soprattutto sulla pianura e nelle zone pedemontane, ma i fenomeni saranno generalmente locali e intermittenti. In serata la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con precipitazioni meno probabili e temperature in diminuzione. I valori oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 20 gradi. Sui rilievi prealpini sarà più fresco e non si esclude qualche ulteriore episodio di instabilità. Per il resto della serata prevarrà una nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad annuvolamenti. È tutto per questo aggiornamento meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: pizza allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque connettiamo forte.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia di oggi, venerdì 9 ottobre, a cura di Martino Montagna. 9 denunce dall'inizio dell'anno per la rimozione del microchip dalle carte d'identità elettroniche. L'ultimo caso è stato scoperto dalla polizia locale di Vicenza all'anagrafe di Piazza Biade, quando un cittadino ha chiesto un nuovo documento. Il taglio preciso del microchip fa ipotizzare un possibile riutilizzo illecito, con rischi di contraffazione e furto d'identità. A Schio un 22enne è stato condannato a 3 anni di reclusione per aver aggredito la fidanzata e ferito con un fendente di macete il padre della giovane, intervenuto in sua difesa. L'episodio era avvenuto lo scorso aprile nella zona di Santa Croce. Il giornalista televisivo Fabio Carraro è pronto a scendere in campo per le prossime elezioni comunali da candidato sindaco di Thiene. Il progetto si chiama Ascoltare Thiene e punta a partire dal dialogo con i cittadini. Carraro precisa però che al momento non esiste ancora una lista elettorale. Tutto dipenderà dal consenso che l'iniziativa riuscirà a raccogliere. Modifiche alla viabilità a Schio tra le contrade Monti e Smiderle per i lavori di potenziamento dell'acquedotto. Da lunedì 12 ottobre al 12 novembre, nei giorni feriali, strada chiusa dalle 8.15 alle 17.45, salvo possibili aperture a senso unico alternato. Accesso consentito, compatibilmente con il cantiere, a residenti e mezzi di emergenza. Non togliete questo dente è il titolo della serata informativa organizzata da Andos Ovest Vicentino per l'Ottobre Rosa. L'appuntamento è martedì 13 alle 20.30 nella sala civica Corte delle Filande di Montecchio Maggiore. Si parlerà di osteoporosi e possibili rischi legati alle cure dentali con gli odontoiatri Alberto Lampreda e Andrea Salmaso. Si conclude qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
3: Che cosa?
2: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di

0: Osteria Da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati a questo appuntamento con le principali notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. 28 anni e 6 mesi di carcere è la condanna inflitta a Paola Pettinà, la badante vicentina di 47 anni, accusata di 2 omicidi e 3 tentati omicidi attraverso la somministrazione di psicofarmaci ad anziani e all'ex compagno. La Corte d'Assise di Vicenza ha pronunciato oggi la sentenza di primo grado. La procura aveva chiesto l'ergastolo. C'è anche una persona residente nel Vicentino, tra i 7 arrestati nell'ambito di un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, sono state avviate nel 2025 ed hanno portato al sequestro di oltre 100.000 file tra immagini e video, oltre ad una trentina di dispositivi informatici. 9 denunce dall'inizio dell'anno per la rimozione del microchip dalle carte d'identità elettroniche. L'ultimo caso è stato scoperto dalla polizia locale di Vicenza all'anagrafe di Piazza Biade, quando un cittadino ha chiesto un nuovo documento. Il taglio preciso del microchip fa ipotizzare un possibile riutilizzo illecito con rischi di contraffazione. Un italiano di 40 anni non potrà tornare per 3 anni nei comuni di Trissino e Montebello Vicentino. L'uomo, già detenuto per altri reati, è sospettato di aver partecipato a diversi tentativi di furto nelle abitazioni lo scorso agosto. Identificato dai carabinieri, è stato denunciato. Proseguono le indagini per individuare gli eventuali complici. Partiranno lunedì 19 ottobre i lavori al ponte Rivarotta sulla nuova Gasparona a Bassano. Prevista la chiusura della viabilità e deviazioni per circa 4 mesi. La provincia di Vicenza si è detta pronta a sostenere i costi per rendere gratuito il tratto della pedemontana tra Colceresa e Bassano Ovest, chiedendo alla regione di accelerare l'accordo per limitare i disagi agli automobilisti. Modifiche temporanee alla viabilità in Piazzale De Gasperi a Vicenza dal 12 al 18 ottobre per lavori stradali e asfaltatura. Viale Roma sarà percorribile a senso unico verso la stazione con accessi e uscite regolamentati. Limitazioni anche in corso Santi Felice e Fortunato, riservato a residenti e frontisti. Previsti inoltre restringimenti stradali nella zona della rotatoria della stazione. Come usare smartphone e app in modo più consapevole? La Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza propone 2 incontri gratuiti di autodifesa digitale sabato 17 e 24 ottobre alle 17 a Palazzo Costantini. Si parlerà del rapporto con il telefono tra dipendenza e controllo e di come le app influenzano le nostre abitudini online. Incontri per tutti dagli 11 anni in su. Ed ora la pagina sportiva. Il Vicenza vuole ripartire dopo la sconfitta nel derby contro il Verona. Sabato alle 17.15 al Romeo Menti arriva il Pisa per la 6ª giornata di Serie B. Mister Fabio Gallo avverte: i toscani sono una squadra esperta, con 14 giocatori reduci dalla Serie A. Ma i biancorossi non si tireranno indietro. Match difficile, ma non saremo spettatori. Vicenza si prepara ai grandi finali del Giro del Veneto e della Veneto Women mercoledì 14 ottobre. E entrambe le gare partiranno da Verona e arriveranno a Monteberico con i circuiti cittadini. Attesi migliaia di appassionati, l'evento sarà trasmesso in oltre 100 paesi. Previsti rallentamenti e chiusure stradali dalle 10.30 fino al termine delle gare. Prima di chiudere vi ricordiamo il consueto appuntamento del sabato mattina in diretta su Radio Vicenza con Buongiorno Vicenza Weekend in onda dalle 10 a mezzogiorno. Gli ospiti saranno Paolo Graziani per la fiera degli sport paralimpici a Montecchio Maggiore, Nazareno Leonardi, ideatore del Festival Paesaggi Letterali di Tiene e Vincenzo Beni, giornalista dell'ANSA. Bene, è tutto anche per questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. I miss you.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Nu Disco Generation, la musica di ieri con i suoni di oggi.
2: Radio VIP Vicenza Party, Orazio Voice, Nu Disco Generation, eccoci qua. Buon venerdì amici, buon fine settimana, siamo entrati ufficialmente nel mese di ottobre già da un bel po' di giorni, insomma oggi siamo il 9 di ottobre e ci stiamo avvicinando così nel pieno autunno, nel pieno autunno. Eccoci qua anche stasera con il vostro Last Voice su Radio Vicenza, come di consueto con il nostro ormai imperdibile e immancabile appuntamento qui delle ore 19 e qualche minuto fino alle 21 per stare assieme con Nu Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi. Siamo prontissimi, siamo belli carichi anche stasera. La voce un po' mi sta abbandonando, saranno i primi effetti del cambio di stagione, ragazzi. Cosa volete? Cominciamo a sentire anche noi, diciamo così, i primi rinfreschi. Non sono i rinfreschi quelli che si... Non è il rinfresco quello che si mangia. La frescura della sera, insomma, le temperature sono cambiate e adesso basta un attimino, insomma, e tac, ti becchi subito qualcosa. Va bene, cercheremo di portare in fondo anche stasera la puntata e cercheremo di stare belli carichi anche con Nu Disco Generation, anche di oggi.

Can we with it? Get in the with it. Anche questo è un rifacimento, eh? She's a swagger dancer. E Will Smith ha ripreso una canzone di un po' di anni fa. Se non sbaglio era Sister Sledge, sì, The Greatest Dance. E questa è Get With It, invece è riproposta negli anni 90, fine anni 90, per quanto riguarda questo ritmo particolare, insomma, anche allegro, anche bello, eh? Ecco, allora, visto che siamo così in autunno e magari voi dall'altra parte siete un po' tristi, anche stasera faremo un po' di psicologia radiofonica per tenervi un po' su di giri. Vi porto in qualche parte del mondo a fare qualche esperienza particolare. Per intanto arriva questa.

0: tutti noi dobbiamo, diciamo, per campare dobbiamo anche lavorare, insomma, no? Però una volta che uno ha finito di lavorare ha proprio bisogno di evadere, magari di sognare, di fare delle cose che magari almeno una volta nella vita dovrebbe fare, no? E qua ho un bellissimo elenco di cose per gli amanti così dell'avventura, del tempo libero. Anch'io sono amante del tempo libero, insomma. Non so se voi d'altra parte siete amanti del tempo libero, insomma. Però insomma essere padroni del proprio tempo non è male. Allora, adesso ve ne leggo alcune, così tanto per farvi venire un attimino di acquolina in bocca, visto che anche al venerdì sera abbiamo finito di lavorare, molti di voi stanno rientrando magari in questo momento al lavoro, e allora magari ascoltando anche Radio Vicenza hanno modo di sognare, di sentire qualche cosa che potrebbero fare nella vita, no? Una delle cose che sarebbe bello fare è attraversare gli Stati Uniti in van, ecco. Prendersi un bel, diciamo, quei mezzi che hanno la possibilità di anche di dormirci dentro e attraversare gli States, insomma, passare 3 o 4 mesi. Un'altra delle cose che meritano di essere fatte è quella di andare una volta nella vita almeno al Carnevale di Rio. Vabbè, là insomma, ragazzi, il divertimento è assicurato. Il Carnevale di Rio è una delle cose che meriterebbe di essere visto almeno una cosa della vita. Poi un'altra cosa invece, questa più culinaria, mangiare il sushi in Giappone. Beh, insomma, il sushi lo possiamo mangiare anche qua, però magari in Giappone è un po' più buono, magari, non so, proviamo.
1: Radio Vicenza.

0: Let Me Know. Fammi vedere, fammi conoscere. Sonny Green, Nick Carson, versione radio edit. Sono di Vicenza stasera. 371-1200-116, ragazzi, con Orazio Voice fino alle 21. Fatevi sentire, dai, che dopo leggiamo un po' di messaggi. Interagiamo. E allora, una delle cose ancora belle che meriterebbero di essere fatte, magari, che so, mandare in Spagna a mangiarsi la paella, perché in Spagna fanno una paella, ragazzi, che è proprio spagnola, ve lo dico. Non c'è paella migliore di quella che fanno in Spagna. Ecco, quella è una delle cose che meriterebbero di essere fatte. Poi, insomma, ve ne leggerò delle altre. Però adesso vedo qua che si sta accendendo il nostro computerone ed è arrivato il momento della nostra prima rubrichetta di questo nostro appuntamento di oggi.
1: A New Disco Generation è il momento di Back to the Original.
0: Back to the Original, eccolo qua, grazie degli applausi, ragazzi. Andiamo con un pezzo originale, un pezzo che quando me lo mettiamo anche nelle nostre serate, ragazzi, facciamo veramente scatenare ancora le folle. Arriva questa, sì. Riconosciuta? Erano parecchi anni, insomma, è un pezzo che ha tantissimi anni sulle spalle, però sempre bello carico. Opus, Life Lives. Vabbè, lo dicevo meglio, eh? Life is life, la vita è vita, godiamoci la vita.

0: canzone, cantiamo assieme il finale, eh? Eccolo qua. Che bello, che bello. Life is life, la vita è vita, grazie degli applausi, grazie, grazie. Allora, dicevo, per godersi la vita, ragazzi, bisogna svagarsi, bisogna girare il mondo. Ecco, poi ve ne dico un altro paio, così vi faccio venire proprio l'acquolina, poi ci lasciamo un attimo. Un'altra delle cose che io l'ho già fatto, però, perdersi tra le vie di Cuba, ragazzi. Ecco, io sono stato da quelle parti e vi assicuro che perdersi tra le vie di Cuba adesso magari è un po' più complicato, perché insomma ci sono problematiche politiche, insomma, che mi impediscono un attimino così il turismo di massa, però perdersi tra le vie di Cuba, dove la musica è nell'aria, è veramente fantastico. Bene, ci lasciamo un attimo e poi comincerò a salutare un po' di gente, purtroppo non c'è tempo adesso, lo facciamo dopo la pubblicità, restate qua.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti? Pubblicità.
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque connettiamo forte.

Let's do it tonight. Fallo stanotte, fallo stanotte. Déjà vu. Anche questo è un ovviamente un pezzo nudisco rifatto con una nuova base in versione tribal mix. Richard Grace Funky. Ah, su Radio Vicenza. Allora, salutiamo un po' di gente. Sì, è arrivato il momento. 371-1200-116, come al solito. Sempre numerosi. Salutiamo allora Jenny di Trissi, no? Eccola qua, sì. Di Trissi, in provincia di Vicenza. Poi c'è Roberto di Vicenza. Allora, salutiamo il nostro amico Stefano di Padova, che ci ascolta sempre in DAB. A proposito, saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando in digitale sulla nostra app, che potete appunto scaricare gratuitamente a Radio Vicenza, e sui nostri canali social, sul sito ufficiale Radio Vicenza, e poi ovviamente sui 100 e 300, che è la nostra frequenza principale, oltre a tutte le altre frequenze che coprono l'intera provincia di Vicenza, no? E poi saluto ancora Andrea di Marostica e Lucia di Asignano. Adesso ci spariamo un po' di conga con questo pezzo che arriva, eccolo qua. Venerdì sera, ragazzi, su Radio Vicenza.

Bene, la serata sta prendendo colore, insomma, no? Sì, un bel colorito. Abbronzato. Si parlava di cose belle da fare, insomma, almeno una volta nella vita, ragazzi. Ecco, oltre a lavorare, come dicevo, ho un bellissimo elenco e poi alla fine faremo la spunta. Questa l'ho fatta, questa sì, questa no, questa sì, questa no. Oltre a perdersi tra le vie di Cuba, un'altra delle cose che è scritta qua, insomma, questa sarebbe fare l'amore a Parigi, ecco, magari con la vista sulla Torre Eiffel, ecco, una cosa molto romantica. Poi invece una cosa di nuovo alimentare, perché insomma qua c'è un misto di cose passionali e anche di cose alimentari, no? Mangiare i tacos in Messico, ecco, in Messico fanno i tacos, quelli buoni, ecco. E ultima, invece, di nuovo un po' così particolare, questa... godersi i massaggi in Thailandia, ecco, un'altra cosa che magari soprattutto per i single, ecco ragazzi, se siete un po' accoppiati è un po' più complicato andare in Thailandia per i massaggi, no? Ho un dolorino qui alla spalla, ragazzi, adesso devi farmi massaggiare un attimo. Yo Soul, Jerry su Radio Vicenza.

0: abbiamo ripescato un'altra qua con il nostro nudisco, anche questa magari non molti la ricorderanno perché è un pezzo che risale alla fine del 70, se non sbaglio. World Rapping Good, Tom Tom Club, in versione ovviamente qua nudisco di Jagger Revenge, si chiama Ram Sam Sam, ecco, Ram Sam Sam. Saluto il mio amico Martino Montagna, l'uomo del buongiorno weekend. Domani mattina appuntamento con lui, come solitamente qua sulla di Vicenza, da un bel po' di tempo, con interviste, diciamo, contatti, personaggi in studio, un sacco di cose in diretta qua dalle 10 e mezzogiorno qua sulla di Vicenza. Vi ricordo domani con lui. E tra l'altro è il nostro, diciamo così, notiziario man e anche meteo man. Colui che ci tiene sempre informati su tutto quello che succede nella nostra bella provincia di Vicenza e colui che ci fa anche capire cosa succederà domani come previsioni del tempo. È un tutto fare, un tutto fare. Bene, poi vi dirò ancora un altro paio di cosucce che si possono fare in giro per il mondo, oltre che andare a lavorare. Ma sì, ve ne dico una, tanto per... Questa qua, fare un safari in Africa, ecco, questo l'ho già fatto e vi assicuro che è stata una bellissima esperienza. Merita veramente un safari in Africa, a quest'ora si sta anche d'inverno.
1: Nu Disco Generation.

0: Ultramate, basta essere free, basta essere liberi, insomma, se uno è libero, hai un po' di soldini da una parte e hai voglia di goderti la vita, ecco. Anche un safari in Africa, insomma, non è male, eh. Poi c'è anche questa, vista, adesso mi faccio arrabbiare l'altra parte, magari uno è lì che beh, è anche un po' arrabbiato perché sul lavoro ha un sacco di problemi. Un'altra delle cose che potrebbe essere fatta, insomma, prima di andare a migliore vita, sdraiarsi su una spiaggia in Polinesia, ecco, anche quella non è male. Stasera, ragazzi, qua sulla Radio Vicenza si sogna veramente, è bello, insomma, anche sognare. Perfetto, adesso arriva il momento della nostra seconda rubrichetta, sì, eccola qua, sì.
1: Anu Disco Generation Italian Remix.
0: Eccolo qua, Italia Remix, che oggi è una cosa che dedichiamo a tutte le donne che stanno dall'altra parte, perché è una canzone che è dedicata proprio a loro, eh. Ah, è una cosa che noi maschi non abbiamo tanto l'abitudine di fare, sì, un mazzo di fiori magari, oppure proprio un ti amo, ti voglio bene, però quello che dice sta canzone, il titolo di sta canzone, ragazzi, per una donna la facciamo sciogliere con questo titolo, eh.

0: Tania Remix quest'oggi, ragazzi. Sei la più bella del mondo, dedicata a tutte le donne che stanno dall'altra parte, ragazzi. E donne, voi ci fate veramente impazzire qualche volta, però insomma, siete fantastiche. Questa è una bella sviolinata, Bene, in versione remix stasera Italia Remix. Siamo giunti oramai all'appuntamento delle ore 20. Sì, adesso ci lasciamo un attimo perché incombono i consigli della regia, però c'è poi anche il notiziario, il traffico, il meteo, insomma un sacco di cose. Qua su Radio Vicenza noi vi teniamo sempre aggiornati su tutto quello che succede con i nostri notiziari in diretta qua dai nostri studi di Vicenza. Ci lasciamo e poi si riparte con New Disco Generation fino alle 21 qua con Orazio Voice, anche in questo bel venerdì 9 ottobre 2026.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza. Meteo.
4: Bentrovati su Radio Vicenza, ecco le previsioni del tempo per il Vicentino. Cielo variabile con nuvole alternate a qualche schiarita. Non si esclude qualche pioggia residua, soprattutto sulla pianura e nelle zone pedemontane, ma i fenomeni saranno generalmente locali e intermittenti. In serata la situazione tenderà gradualmente a migliorare, con precipitazioni meno probabili e temperature in diminuzione. I valori oscilleranno tra una minima di 12 gradi e una massima di 20 gradi. Sui rilievi prealpini sarà più fresco e non si esclude qualche ulteriore episodio di instabilità. Per il resto della serata prevarrà una nuvolosità irregolare con schiarite alternate ad annuvolamenti. È tutto per questo aggiornamento meteo dalla redazione di Radio Vicenza. Grazie per l'ascolto.
1: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits.
1: Your hits music station. Radio Vicenza. Weekend.
6: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
7: Ma guarda, non sono mai state così basse.
6: Ma cosa?
7: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
6: A me sembrano normali.
7: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
8: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
9: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base

0: Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.30 alle 4, ritmo non stop con i migliori DJ latini. Il mercoledì è Jukebox Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Café, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Café. La notte, in lingua latina.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Radio Vicenza.
6: Time o'clock.
7: Sono le 20 e 5 minuti.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
10: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Diventa un caso politico internazionale il Nobel per la pace assegnato questa mattina alla giurista Navi Pillai, massima esperta mondiale in materia di diritti umani. Sentiamo Laura Supino.
12: 85 anni, sudafricana di origini indiane, Navi Pillai ha fatto la storia dei diritti umani nel mondo, alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale Internazionale e dei tribunali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese Pillai ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento. Stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo, afferma il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. Pillai una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando nuove sanzioni proprio contro la CPI. Porremo fine alle minacce di questa corte canaglia contro gli americani, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, il commento che filtra da Bruxelles e dalle cancellerie europee.
11: La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, lo stragista di Fort Hood, richiamata la stessa accusa mossa da Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Centro Sud Italia sferzato dal maltempo, oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Archiviata la maxi sosta per le nazionali, torna la Serie A. Genoa e Fiorentina aprono domani la sesta giornata. giornata. Nel pomeriggio in campo anche Inter e Napoli. Domenica, occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Sale l'attesa, ma ci siamo. 20 giorni dopo la Serie A è pronta a ricominciare. A tagliare il nuovo nastro saranno Genoa e Fiorentina in campo domani alle 15. Alle 18 sarà la volta dell'Inter, capolista fin qui insieme alle due romane. Al Meazza per i nerazzurri c'è il Parma del neotecnico Gilardino. Guai a sottovalutare i ducali, parola di Chivu.
13: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa.
6: Alle 20.45 il Frosinone di Albini fa visita al Napoli di Allegri, che dopo un avvio un po' claudicante ha la necessità di fare filotto.
14: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo si fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie.
6: Domenica la ribalta è tutta di Como Roma, avversari sulle rive dell'Ario alle 12.30. Poi la Lazio che ospita il Monza, oltre a Milan e Juventus di scena in casa di Sassuolo e Cagliari. A chiudere la giornata Torino-Udinese lunedì sera.
11: Turchia, ufficiale l'esonero di Vincenzo Montella da CT, a pesare le 4 sconfitte in altrettante gare in Nations League. Per sostituire l'allenatore italiano, il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
15: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
16: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
15: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
17: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
18: Solo questa è Radio Vicenza.
17: Questa è la radio dei vicentini.
18: Solo questa è Radio Vicenza.
19: Nu Disco Generation con Orazio Voice.

Eccoci qua signori su Radio Vicenza, ben trovati ancora una volta anche in questo venerdì. Venerdì, quant'è? Venerdì 9 ottobre 2026. Super diretta fino alle 21 con il nostro Lazio Voice, New Disco Generation, la musica di ieri con i ritmi di oggi e qualche pezzo anche diciamo un po' attuale, perché no? Visto che ci siamo, salutiamo ancora un po' di gente, poi vi faccio ancora sognare con qualche altra cosa da fare qua se non sapete cosa fare. Intanto saluto Giampaolo di Valdagno, ecco, saluto cari amici della Valata del Lagno, perché no? E poi abbiamo Carlo di Vicenza, Stefania e Paola e Luigi, eccolo qua, ciao Luigi. Fino alle 21 con noi ragazzi, New Disco Generation. Se avete voglia alzate anche il volume della radio qua sulla di Vicenza, perché stasera si balla alla grande.

0: Sound, come dice qualcuno. Saluto anche gli amici del Music Salam, quelli del mercoledì. Abbiamo una new entry, anche il nostro buon Marco Sella, quello che viene al martedì qua a fare la diretta qua in radio. Adesso si stanno aggregando un po' tutti, ragazzi. Io sono il direttore responsabile del Music Salam, per cui il mercoledì adesso abbiamo veramente raggruppato una bella truppa di personaggi e ci divertiamo qua in radio, e poi ne abbiamo veramente stiamo facendo cose grandi, cose. Allora, siete con la Vicenza e questa è appunto New Disco Generation, e adesso andiamo ancora con un altro pezzo. Sì, andiamo.
1: Radio Vicenza.

Stasera ragazzi su Radio Vicenza musica di classe Sweet Home Alabama, qualche annetto fa, versione ovviamente new disco rifatta, però la melodia, diciamo la struttura è rimasta e ce la siamo gustata alla grande anche stasera. Siete con Orazio Voice fino alle 21 e stasera volevo proprio continuare a farvi sognare, insomma, d'altra parte abbiamo parlato di Carnevale di Rio e allora saluto anche gli amici che ci ascoltano dal Brasile. So che il mercoledì sera, come dicevo prima, in occasione dell'appuntamento con il nostro amico Andrea L, c'è un gruppetto di amici e di amiche che whatsappano direttamente dal Brasile. Ecco, non so a che ore siano, alla sera, a quest'ora, non so che ore sono adesso in Brasile, devo informarmi. Va bene, Sweet Home Alabama, ecco. E allora adesso altre cose così che si possono fare nella vita, oltre a lavorare, mangiare e dormire, si può anche fare una

0: non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: New Disco Generation.

0: bed, Davy sighs. Eccola qua, un pezzo della fine del 70, insomma, prima 80, una cosa del genere. Eravamo piccoli. Versione ovviamente nudisco di Bucky Crone. Bad Davy Has Eyes. Grande. Allora, un'altra delle cose che possiamo fare, ragazzi, è stasera veramente vi faccio fare di quelle cose. Eravamo rimasti a bere il caffè in Colombia e già che siamo lì, potremmo fare anche un saltino in Perù, non è tanto lontano, insomma, e andate a farvi una visitina al Machu Picchu, che è quel insediamento sulle montagne, appunto, dei Maya, se non sbaglio, sì, ecco. L'ho studiato a scuola un po' di anni fa, adesso l'avevo un po' rimosso, anche il Machu Picchu. Ecco, quello mi manca, insomma. Oppure anche un'altra cosa interessante, quella un po' più vicina, magari farsi un saltino a vedere le Alpi svizzere e magari provare anche il trenino del Bernina. Ecco, quello l'ho fatto, il trenino del Bernina ve lo consiglio, ragazzi, è un'esperienza che merita di essere fatta. Questo trenino che viaggia in mezzo alle montagne, che si aggroviglia, fa dei giri incredibili dentro e fuori, dentro, e poi arrivi a St. Moritz. Bello. Bene, adesso allora, signori, ci calmiamo un attimo perché è arrivato il nostro momento con il soft time.
1: Ah, Nudisco Generation. È il momento di soft time.
0: Allora, il soft time di oggi, io parlo in bianco, come si dice qua, perché insomma cominci a parlare subito, cominci a cantare subito. È una canzone che ricorda il mese che abbiamo appena concluso, il mese di settembre, questa bellissima canzone che ci fa tornare così in mare a quell'atmosfera particolare settembrina, no? Si intitola September Song, a soft time di oggi. I love

0: mi sembra di volare, ragazzi. Stasera stiamo volando sui 100 e 300 di Radio Vicenza. Ma che bello, in questo bel venerdì 9 ottobre 2026 con Orazio Voss e New Disco Generation del venerdì. E adesso ci siamo ancora una volta per l'ultima interruzione pubblicitaria e poi ancora musica fino alle 21, perché stasera siamo veramente protesi al divertimento e protesi, diciamo così, ad esperienze di vita che magari potremmo fare soltanto una volta nella vita. Restate qua che ve ne dico tra poco, ve ne dico ancora un paio, come se pure attorcigliate la lingua. Restate qua, restate qua.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il Circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
1: Radio Vicenza.
4: New Disco Generation con Orazio Voice.

Got to be real, eccoci qua amici, ultima parte del nostro appuntamento del venerdì 9 ottobre 2026, sì sì. Tra, non so, tra una sessantina di giorni a poco più siamo a Natale, sai? Ci stiamo già organizzando anche per la notte di Capodanno, ragazzi. A proposito, saluto anche tutti gli amici del Movida Disco Food, con i quali passiamo veramente un sacco di belle serate, il mio amico Gardamix, e la notte di Capodanno saremo lì, insomma, per festeggiare assieme con i nostri amici Vintage People, con We Are The Best, Mirko Manero, i Boogie Dance, insomma, un sacco di gente. Balleremo, ci divertiremo tutta la notte, no? No, perché insomma noi siamo veramente fatti apposta per vivere di sera, di notte. Infatti quando poi ho queste nottate così particolarmente intense, poi il giorno successivo insomma ci vuole veramente un po' di recupero, e solitamente il recupero dura anche due o tre sedute di recupero. Mi alzo alle 7, faccio la colazione, poi alle 10 vado a letto di nuovo fino a mezzogiorno, al pomeriggio altro pisolino. In tutto, insomma, per essere pronti per ripartire poi nuovamente alla sera successiva con la grande energia.

proposito di energia, ragazzi, vi assicuro che... E poi, insomma, non è che il sottoscritto è giovanissimo, eh? Ci vuole veramente tanta energia per riuscire a reggere a volte certi ritmi notturni. Però, insomma, finché ce la facciamo, cerchiamo di tenere duro. Ecco, allora, visto che si parlava di energia, sprechiamo le nostre energie ancora per ricordare altri posti che si possono visitare o altre esperienze che si possono fare. Una di queste, che, insomma, anche questa mi piacerebbe, insomma, vedere l'aurora boreale in Islanda, ecco. Ho degli amici che ci sono stati, che non l'ho visto, e mi hanno detto che è veramente stupendo. E poi un'altra cosa molto bella da fare, che dovevo farla quest'anno, però probabilmente quest'anno per motivi così anche, diciamo, politici e diciamo anche un po' di conflitti in atto, è meglio evitare. Una cosa che volevo fare nella vita era quella di andare in mongolfiera in Turchia a volare con le mongolfiere. Mamma mia, che bello sarebbe. Vabbè, prima o poi ce la farò, insomma, magari ve lo consiglio, ma ci andiamo assieme anche con voi, amici di Radio Vicenza, no? Adesso ci spariamo un altro mixage, remix qui a Nudisco Generation. Questo pezzo che fa così, sentite qua cosa vi va. Eye of the Tiger assieme a Godiaka Moniaka. Questo si chiama Mashup. Sono due pezzi assieme, anche più.

everybody, everybody. How y'all wanna get down? E bello bello ragazzi, Ray Parker Jr. and the radio is time to party now. È tempo del party adesso. Che fate stasera ragazzi? Siamo venerdì, eh? Sono libero stasera, sono veramente, non sono impegnato, una volta tanto che mi posso anche così divertire in libertà. Vediamo, vediamo quando esco da qua, vediamo, vediamo quello che succede, insomma. Comunque la notte è lunga, per cui si fa tempo a fare un sacco di cose, insomma. Già anche dalle 21 in poi, insomma, siamo ancora nel pieno del pre-serale, no? Comunque anche qua in provincia di Vicenza ci saranno sicuramente un sacco di appuntamenti. Troverete magari qualche parte, ragazzi, non so, io voi. Se siete persone notturne sapete sicuramente dove andare. Magari fate un salto dalle parti del Movida e troverete sicuramente dell'ottima musica e dell'ottimo divertimento anche stasera. Saluto anche il mio amico Alessio. Ci vediamo presto. Ecco. Non manca molto la conclusione di questo nostro appuntamento del venerdì 9 ottobre 2026 con Orazio Voa su Radio Vicenza. Salutiamo un po' di gente ancora, sì, perché qua al 371 1200 116, sempre in tanti che whatsappano. Martina di Vicenza, poi c'è Alfredo di Venezia, ma abbiamo poi Venezia. Ciao ragazzi, come state da quelle parti? C'è Giuseppe e Luisa che invece mi scrivono qua, sono in ferie a Tenerife e ci ascoltano dall'app. Ecco, poi c'è Veronica di Schio, abbiamo Giulia e Rocco, poi c'è Davide di Progliano, Ida e Paolo e Luisa Gite, i miei amici con i quali condividiamo un sacco di belle emozioni durante l'estate, durante l'autunno, sempre. I can wait. Anche questa non è male, ragazzi, Nudisco Generation.

I can wait. Io posso aspettare, il tempo non può aspettare, però, ragazzi. Per cui, se avete tempo, dedicatelo a voi stessi, perché poi non torna indietro, ragazzi. Ecco, un'altra bella esperienza che si potrebbe fare: camminare sulle mura, sulla muraglia cinese, no? Oppure, altra cosa molto importante che si potrebbe fare è andare a Porto Rico a ballare il reggaeton. E la cosa più bella di tutte, ragazzi, è continuare a visitare la nostra bella, bellissima Italia. Ogni venerdì.

0: è finita, non me ne sono neppure accorto, ragazzi. Mamma mia, è finita. Ecco, è finito qua il tempo a disposizione anche in questo bel venerdì. E proprio, mi ero proprio distratto questo pezzo che mi impicchiava nei timpani e il tempo è passato. Va bene, è il bello della diretta, insomma. Allora, vi ringrazio ancora, spero vi siate divertiti anche stasera qua con Radio Vicenza, con il vostro Lazio Voice e Nu Disco Generation. Noi ci risentiamo ovviamente venerdì prossimo, sempre qui, solita ora, solita radio, dalle 19 alle 21, con la musica di ieri e i ritmi di oggi. Ciao, mi raccomando, buon weekend e divertitevi senza esagerare. Ciao, buon weekend a Lazio Voice. Ciao.
1: Avete ascoltato Nu Disco Generation con Orazio Voice. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: E se te lo chiedono?
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza.
4: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
2: A chi?
5: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
2: A me sembra normale.
5: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
7: Ora, la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico. E un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
10: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
11: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca

0: Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Weekend.
0: Radio Vicenza.
1: Weekend.